Ultimato, pisseculetto, pisseculetto, pisseculetto. Sacca buona, ma effe comment. E sacca giosco, dici, c'è naccio, mori, tu potrebbe c'è su, se si faccia.

insieme di Alessi, Repubblichi Sloini, decimili esameni, senza un crimine in Dolvisi. Postam per te con scosse chic,